0: Pulci camici,
1: Dashil Kaishi.
0: Pulci camici,
1: Dashil Kaishi.
0: Pulci camici,
1: Dashil Kaishi.
0: Pulci camici,
1: Dashil Kaishi. Shalom.